0: Powerfrau vom Feinstaat. Shania Twain, I'm gonna get you good. Viertel ab 9 haben wir jetzt an dem Montagmorgen.
1: Las Minutas Romanches. Il Radio Dakeo.
0: Und starten auch in der Mitte des Romanches mit einer neuen Wochenthematik. Und die Woche, da dreht sich alles um den Fußball. Logisch, der Grund, das ist die Fußball-Weltmeisterschaft. Und zum Start, da schauen wir zuerst auf die Schweiz. Welche WM-Rekord halten die Schweizer Nazi noch heute? Und welche Spieler haben die Fußballgeschichte geschrieben? Da haben wir den idealen Moderator dazu, nämlich den Lucas Battista. Er ist selber angefressener Fußballer und hat uns die spannenden Fakten rund um die WM 2026 zusammentreut.
2: Allegra, benvenia in las minutas rumenches. Qui Stefna discorinza surta di un tema che per me è sfit speziell. Nempe il campionati dal mond de palapè. Perché fit speziell? Ma eie de giuvo pcers ans palapè e scurce eie der sche un piccini fountain der a mia gran sömi de dvantere una volta giuveder de palapè. Displaciava il manch, non è squegnia un gua torta que. E durante questa fine, c'è discorrenza sur il campionato del mondo da palapè, non discorrenza be sur da facts o sur da roba che forse conosci già, nempe, e è prof da dire a vus un per da quelle roba curiose che be poch sem. Oggi cominciamo con la Svizzera. Quante persone discorrono sur la Coppa del mondo, vengono su vents nom nos squadre con Brasilia, Argentina o la Germania. Ma è la Svizzera, o un per fact propri magari buns. La Svizzera è una di quelle squadre che ha le più belle partecipazioni. La migliore qualificazione che la Svizzera ha fatto fino ad ora è il quarto di finale. E qui va in arrivo tre volte, in 1934, 1938 e 1954. Il più incredibile fatto però della Svizzera è che in 2006 la Svizzera è stata eliminata senza survenire un unico gol durante tutto il turnier. In giugno squadra finosa è arrivata ad una Coppa Mondiale. E c'è discorrenza sulla

0: Vier Goals. Allora die Scorinze sur del Schweizer schaffat des Pübchers Goals an der Coppa del Mund per la Schweizer Lempe Josef Hügi con 6 Goals. E un recente manch o Sheridan Shaqiri scritt Storgia. El è ser l'unico Schweizer che ha fatto goals in 3 differenti campionati del mondo consecutivi, nempe 2014, 2012 e 2022. Interessante ser la Svizzera, che non è succe un grande paese, e si rivede da partecipare da più scolamite delle coppe del mondo, che per un proprio beneficio può il paese dire. Scu per esempio quest'anno vengono-nos un per squadre che sono la prima volta in un campionato del mondo. La Svizzera, forza, non è giusto la favorita, ma ha una grandissima storia da ballare e lascia schon ad una sua impronta. E ci so, forza, è quest'anno ci arriva da guadagnare.
1: Als Knopf hat er will Fußballprofi werden. Heute ist er Minuten Romanches Moderator, der Lucas Battista, und hofft natürlich schwer, dass die Schweiz dieses Jahr Weltmeister wird. Wir werden es sehen.
2: Las Minutas Romanches.

0: Fußball-Weltmeisterschaft. Zusammen schauen wir heute ein bisschen genauer auf die Schweizer Nazi, welche WM-Rekorde sie bis heute noch haben und welche Spieler haben die Fußballgeschichte geschrieben. Der Lucas Battista weiss es.
1: Allegra, benvenia in les minutes rumänches. Qui Stefna di Scorinza surda di un tema che per me è fit speziell. Nempe il campionati dal mondo da palapè. Perché fit speziell? Ma eie de giuvo pcers ans palapè e scuccia eie der sche un piccini fountain der a mia gran sömi da dvantere una volta giuveder da palapè. Displagiavel manch non es quenia un guata orta que. E durante qui Stefna, c'è di Scorinza sur il campionati dal Muant da pala pe, nu di scurinze pe sur da facts o sur da robes cia forse conusciais già nempe, e a prof da dera vus un per da quelles robes curiuses cia be poc sem. Oz comenzenza cu la Svizzera. Cu cia persoonas di scuor sur da la coppa dal Muant, vengen su vents nom nos squedras cu Brasilia, Argentina o er la Germania. Ma er la Svizzera o un per facts propi magari punts. La Svizzera es una da quelle squadras che ha le più gere participazioni. La meldra qualificazione che la Svizzera ha fatto fino a era il quart da finale. E qui va in arrivo tre volte, in 1934, 1938 e 1954. Il più incredibile fatto però della Svizzera è che in 2006 la Svizzera è stata eliminata senza survenire un unico gol durante tutto il torneo. In giugno squadra fino a sa è rivolta ad una Coppa Mondiale. E c'è di scorinza sur da fair goals, allora di scorinza sur dal Svizzera ci ha fatto spiegare goals anche la Coppa del Mondo per la Svizzera, nempe Josef Hügi con 6 goals. E recentemente ho Sheridan Shaqiri scritto storia. Ele ser l'unico Svizzer che ha fatto goals in 3 differenti campionati del mondo consecutivi, nempe 2014, de Stoccia e il 22. Interessante ser la Svizzera, che non è succede un grande paese, e si rivede da partecipare da più scolamite delle coppe del mondo. Que ben proprio ben fit poc paese dir. Scu per esempio quest'anno venzen us un per squadras che sono la prima volta eint in un campionati del mondo. La Svizzera, forza, non è giusto la favorita, ma ha una grandissima storia da balapè e lascia schon ad una sia impronta. E ci so, forza, e scu quest'anno ci arrivenza da guadagnare.
0: Lucas Battista di Woche über die Männer Fußball WM. Falls ihr einen Teil verpasst habt oder schon mal hören wollt, was er als nächstes erzählt, die ganze Minute des Romanches gibt es online zum Nachlesen auf radiogriesche.ch/sendungen.
2: Las Minutas Romanches.